0: puttana. E sì.
1: E se ancora so come rispondi.
0: Scusate,
1: bambino. Voglio biscaglietta, io.